0: 107,1 FMZ.
1: Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.